0: Radio, radio. Sono arrivata nel sapere al di là, no?
1: Siete poco che avevamo scelto. C'è un inglese qua. Allora, si ci dà un po' di mess. Allora, si.